0: tocando o melhor de tudo.
1: Signore Benedetto, guardi so che si vede. Ma comare Alice, come stiamo comare?
2: Ah, per quella starianca mia, dimmi. Ma so qua la sua tiremella, sa vi?

0: quello sì, basta che non vagni fuori rispettoso, che neanche quel della maglietta.
1: Ti neanche a parlare, comare, come hai visto un dialetto così?
0: Penso, ma proprio la megaditto, con la sedia buona che fa.

0: Vox FM.
1: Tocando o melhor de tudo.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.